questa azione di orribile lamiera, felice e grande dell'onde che spera abbia il compagnere alla dueña del suo amor. Nel sausi la palma se ne sei con calma su soffio.